avvicinato. Lei già non capiva niente. L'ho guardata, m'ha guardato e mi sono scatenato. Fred Astaire al mio confronto era statico, imbranato. Le ho sparato un bacio in bocca, uno di quelli che schiocca. Sulla pista è affollata, lì per lì l'ho strapazzata. L'ho lasciata riferrata, senza fiato l'ho lasciata. Tra le braccia mi è cascata, era cotta innamorata. Per i fianchi l'ho bloccata e ne ho fatto.

quell'Idris è scolata. Mi sembrava bella andata. M'ha baciato, l'ho baciata. Ad un tratto l'ho agganciata. Dalle braccia mi ha sgusciata. M'ha guardata, l'ho bloccata, accarezzata. Sorrisino soddisfatta, ma sembrava una battuta.